A tutti voi in ascolto e fedeli qui presenti, vi auguro una serena e santa messa. Oggi celebriamo la Santissima Trinità. Iniziamo con il canto La creazione giubili.

0: Quest'oggi, domenica 31 maggio, la messa dalle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per tutti i parrocchiani. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco, quest'oggi celebriamo la solennità del nostro Dio, la Santissima Trinità. Vogliamo onorare il nostro Dio e ringraziarlo del suo grande amore e chiedere il suo aiuto. Fratelli e sorelle chiamati, siamo stati radunati dalla Santissima Trinità per celebrare i misteri della nostra salvezza. Riconosciamoci peccatori e chiediamo a Dio di far di noi un popolo riconciliato e consacrato per la missione. Signore, mandato dal Padre per rivelarsi il suo cuore ricco di misericordia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, servo fedele, che è donato a te stesso per salvarsi dal nostro peccato, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siede a destra del Padre e ci doni la forza dello Spirito Santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Onnigento, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Sedete.
2: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa, il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.
1: A te la lode e la gloria dei secoli.
2: Benedetto il tuo nome glorioso e santo.
1: A te la lode e la gloria dei secoli.
2: Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.
1: A te la lode e la gloria nei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Oggi celebriamo la solennità del nostro Dio. Sempre noi celebriamo il nostro Dio, ma oggi in modo particolare questa solennità è rivolta a Lui, è dedicata al nostro Dio, la Santissima Trinità. Noi crediamo in un solo Dio in tre persone. È un mistero. Tre persone uguali e distinte. Uguali nella divinità, sono tutti e tre la stessa sostanza, la divinità, distinte nella loro funzione, quello che compiono. Quando recitiamo il credo niceno-costantinopolitano, che è quello lungo, più lungo, che recitiamo ogni domenica, eccetto nel tempo di Quaresima e di Pasqua, diciamo: io credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Dio Padre, la sua funzione è di creare. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, generato, non creato. Ecco il Figlio, il Signore Gesù Cristo, che è il Salvatore. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Ecco, lo Spirito Santo è santificatore, vivificante, che dà la vita. E questa, ci sono diverse immagini per spiegare un po' questo mistero. Forse la più bella immagine è quella della famiglia. C'è il papà, il padre, la madre, lo Spirito Santo e il Figlio. Noi diciamo: credo un solo Dio. Non ci sono tanti dei come credevano i romani, i greci, gli egiziani. E anche oggi ci sono alcune religioni che credono in tanti dei. No, c'è un solo Dio. E noi siamo

da Dio Padre per mezzo di Gesù e con lo Spirito Santo, siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Ognuno di noi ha dentro di sé questa immagine e somiglianza della Santissima Trinità. Poi Dio ci ha dato la vita di grazia nel battesimo. La Chiesa ci ha battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tante volte noi ci segniamo con il segno della croce e nel nome della Santissima Trinità. E col segno della croce esprimiamo, manifestiamo la nostra fede in due misteri. Il mistero della salvezza, che Gesù è morto per noi in croce, è risorto, e soprattutto la Santissima Trinità. E questo nella liturgia, iniziamo la Santa Messa col segno della croce, Santissima Trinità, le benedizioni che riceviamo dalla Chiesa, i sacramenti, ecco, eccetera. Quindi tutta la nostra vita spirituale è segnata alla Santissima Trinità. La Santissima Trinità è un Dio di amore. Ecco la cosa più importante del nostro Dio. Diversamente da altri dei, il nostro Dio è amore. E ci ha donato il suo unico figlio, la sua espressione più grande d'amore, ci ha donato il Signore, il Figlio, che è Dio stesso, che ha dato la vita per noi e per salvarci. Questo è il mistero più grande. Sono tutti grandi i misteri, ma capire l'amore di Dio per noi. Ecco, e poi lo Spirito Santo, che è il fuoco d'amore, lo Spirito Santo, la fiamma d'amore. Ecco, quindi onoriamo la Santissima Trinità e gli rendiamo grazie per il suo grande amore. Ora invochiamo la Madonna. La Madonna è la creatura più grande della Santissima Trinità, si dice il capolavoro della Santissima Trinità. Lei è la figlia del Padre e la madre del Figlio e la sposa dello Spirito Santo. E lei è ricolma di Spirito Santo. Nessuno ha mai amato la Santissima Trinità quanto lei, e anche nessuno mai stato amato la Santissima Trinità quanto lei è stata amata da Dio. La invochiamo, chiediamo a lei, che la regina del cielo e della terra, chiede alla Santissima Trinità di rafforzare la nostra fede, sentire l'amore di Dio e anche condividerlo, testimoniare questo amore agli altri. E invochiamo anche San Giuseppe e San Giovanni Battista Scalabrini. Siamo nella novena, poi diremo anche la novena dopo la comunione. Invochiamo quindi San Giuseppe e San Giovanni Battista. Saluto alla Madonna, pregano il Signore per noi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

ed ora in piedi. Rinnoviamo la nostra fede. Prendete il foglietto, vedete se il credo è quello lungo, Niceno Costantinopolitano, dove viene spiegato più in dettaglio la nostra fede. Credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i

0: secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.
1: Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre.
0: E di nuovo la gloria, nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E suo regno avrà fine. Crea uno Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore.
1: Proclamiamo con fede, Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per i politici, gli amministratori, i governanti, la dignità della persona umana, creata immagine di Dio, ispiri e motivi le loro scelte affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone a loro affidate. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice, il Figlio rende pura e santa, lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Concedi, o Trinità beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo e tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli. Amen.
1: Mentre offriamo i nostri doni al Signore, ci uniamo con il canto Accetta questo pane.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua
0: Santifica, Santifica Signore nostro, di doni al nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo, sia un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto è rivelato dalla tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina, gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti e uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, a rendere perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolongo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidate lo Spirito di Gesù, illuminate la sapienza del Vangelo, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti.
0: Anche noi rimettiamo i nostri debitori. Tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, e non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Come canto di comunione, cantiamo tutti assieme e te lodiamo, Trinità.

questo momento di silenzio ringraziamo il nostro Dio, la Santissima Trinità, per il suo grande amore per noi. Chiediamo di benedire le nostre famiglie e persone care, la nostra parrocchia. Chiediamo il suo aiuto.

0: in piedi, preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Se potete, per favore, vi mettete in ginocchio. Recito la novena, Santo Scalabrini. O San Giovanni Battista Scalabrini, con cuore di vescovo e ardore di apostolo, ti sei dato tutto a tutti, ascoltato il grido dei migranti, parlato in loro nome, difeso i loro diritti. L'Eucaristia fu il tuo sostegno, la croce Gesù il tuo rifugio, Maria Madre Chiesa il tuo conforto. Per tua intercessione, Dio che Padre, Figlio e Spirito Santo, doni la pace all'umanità intera, protegga coloro che attraverso mari e frontiere, sorretti dalla speranza, benedica noi i nostri cari e ci conceda la grazia che con fiducia affidiamo al tuo cuore, Padre, ame. Presenta ora la tua intenzione nel tuo cuore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: E potete sedervi ora. Ecco, allora c'è la festa di San Giovanni Battista Scalabrini, domani, il 1° giugno, è la sua festa e noi, che siamo la Chiesa dei Padri Scalabriniani, in tutte le nostre chiese abbiamo il diritto di celebrarla, nel senso che ci sarebbe un altro santo, c'è San Giustino, ma noi possiamo celebrare la nostra festa, abbiamo questo diritto perché è il nostro fondatore. E la festa di Sant'Antonio sarà sabato 13 giugno con Santa Messa solenne 6:30 la sera, seguita la processione, il padre predicatore padre Pietro Paolo Giannuso, alla fine vendita di panini, pizza e bibite presso l'ufficio. Domenica 14 giugno la Santa Messa in chiesa alle 10. Non c'è la parte sociale. La Madonna Pellegrina, grazie a Rosanna e a chi ha partecipato. Cavalieri Colombo hanno donato $700 per i lavori della chiesa, grazie. Pellegrinaggio al Santuario Sant'Anna, 18 luglio, il biglietto $60. Spettacolo musicale con i laici scalabriniani dall'Italia sarà il 28 giugno, vedi il bollettino. C'è una santa messa. Sapete, sono stato in Italia, è morto mio papà e aveva 97 anni, quindi lo ringrazio il Signore. È morto in 3 giorni, ha avuto febbre alta, poi il cuore è ceduto, diciamo un po' improvvisamente. Io sono nato in Italia, sono appena tornato domenica scorsa. Ecco, ci sarà una santa messa per mio papà, che si chiama Claudio, e questo giovedì 4 giugno alle 18, alle 6 della sera qui a Pompei. E grazie per le vostre preghiere. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. In piedi, per favore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Ed eccoci in collegamento telefonico con la sede centrale del CRAIC. Salutiamo subito Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi sono nella sede del CRAIC e ho il piacere di essere in compagnia con la signora Maria Morabito. Forse a qualcuno di voi questo nome ricorderà qualcosa e a chi non lo ricorda ve lo ricordo io. Allora, Maria Morabito, oltre che essere la nostra chef, la nostra cuoca che il martedì viene qui da noi a preparare il pranzo di Marisa, è anche diventata recentemente presidente del club dell'Age d'Or I Pionieri. Allora diamo il benvenuto a Maria. Buongiorno Maria, come stai?
3: Buongiorno Fabrizio, sto molto bene, grazie.
2: Benissimo, allora Maria, tu hai un, come posso dire, un doppio cappello, quello dello chef e quello di presidente del club. Come ti trovi con questi due cappelli?
3: Beh, mi trovo bene, è un po' impegnativo, però mi trovo molto bene.
2: Beh, io so Maria che a te piace molto cucinare. Allora sì. Lui, il martedì vieni qua e già il martedì mattina quando noi entriamo in ufficio si sente l'odore quindi ecco Maria, da quanto tempo è che fai il pranzo di Marisa?
3: Dal 2022,
2: dunque sono ormai già
3: sono
2: diversi
3: anni,
2: al servizio.
3: Sono collaudata ormai.
2: Sei collaudata, ecco. Ma quando vieni qua, che cosa ti piace fare, cosa ti piace preparare? Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il pranzo di Marisa è un pranzo, diciamo, classico all'italiana, quindi c'è un primo piatto di pasta.
3: C'è la pasta col sugo. E dopo c'è il secondo di carne, di pollo, salsicce, peperoni ripieni come ho fatto ieri, il contorno di patatine e dei legumi, ecco il pranzo è completo.
2: Poi. Ecco, ma a te che cosa ti piace di più preparare in particolare, diciamo, tu sei...
3: A me in particolare piace preparare
2: tutto.
3: I dolci. Mi piace tutto, però in particolare sono i dolci. Il mio debole sono i dolci, biscotti, torte, torta alla crema, crostate e via dicendo.
2: E quindi noi Maria ce la teniamo stretta perché anche perché gli ascoltatori devono sapere che quando ci sono delle occasioni come dei compleanni di persone che vengono qui a pranzo di Marisa che fanno, non so, 90 anni così, a volte facciamo, appunto Maria si diletta anche a fare questi dolci.
3: Sì, mi piace, mi fa molto piacere fare...
2: Preparare queste cose.
3: Preparare questi dolci e queste torte per i nostri invitati qui del martedì.
2: Certo.
3: E sono molto contenti, molto grati.
2: Che cosa ti dicono quando...
3: dicono grazie, cioè, perché Maria, no? Non mi dimentico che hai fatto questo.
2: Ci possiamo venire tutti i giorni invece che il martedì.
3: Può darsi.
2: D'accordo Maria, allora dunque abbiamo detto all'inizio che oltre a essere la chef del pranzo di Marisa sei anche la presidente del club I Pionieri, ecco. Vogliamo dire qualcosa su questo club? Dove si trova il club? Quando vi riunite?
3: Il club si trova nel Parc Henri Julien, a 4 passi dal metro Sauvay, angolo Chabanel.
2: Quindi sulla Rue Saint-Denis,
3: 9300 Saint-Denis. Nel Parc Henri Julien.
2: Parc Henri Julien.
3: Quindi... ci riuniamo tutti i venerdì a partire dalle ore 13.
2: Ecco, quanti membri ci sono al vostro club, Maria?
3: Beh, non ci sono troppi membri, prima ce n'erano di più, ma adesso con l'età che avanza, i problemi, gli acciacchi,
2: certo.
3: Allora ci sono un po' di meno, però siamo come una famiglia.
2: Come una famiglia.
3: Come una famiglia, ci conosciamo magari... tutti per nome. La gente è molto accogliente, soprattutto molto rispettosa, che è molto importante, e mi trovo bene da 5-6 anni che io frequento questo club.
2: Sì.
3: Recentemente l'anziana signora che era presidente ha deciso di andare in pensione,
2: sì,
3: di non farlo più, e mi hanno domandato di sostituirla.
2: Sì, di diventare quindi di prendere la releva.
3: La releva, e io lo faccio con molto piacere, perché
2: con la stessa passione con cui cucini i dolci,
3: sì, sì,
2: il
3: sì,
2: martedì.
3: Sì,
2: ma ecco, sì, voglio ricordare la signora Luigina Anzevino,
3: Anzevino,
2: giusto? Tu hai preso,
3: sì,
2: il posto della signora Luigina Anzevino, che comunque vogliamo ringraziare
3: per i suoi 18 anni che ha passato come presidente nel club I Pionieri.
2: E ha fatto tutto quello che poteva fare per poter mandare avanti
3: il club.
2: Questo club nel migliore dei modi.
3: Dei modi, sì.
2: Ecco Maria, che cosa vi piace di più fare al club? Quali sono le attività principali che svolgete?
3: Beh, al club piace molto fare ginnastica, e le persone, alle persone piace molto muoversi.
2: Sì.
3: E poi piacerebbe anche il ballo di linea. C'è il bingo, è questo.
2: Ecco, forse ci sono anche, non so, ci sono più uomini, più donne.
3: Gli uomini si vedono solo nei momenti della festa,
2: festa
3: della mamma, di Natale, San Valentino, ma dopo non si mostrano affatto, no.
2: Ok, ma non fa, gli uomini non fanno la ginnastica?
3: No,
2: allora
3: vogliono farla.
2: Possiamo dire che gli uomini sono più pigri delle donne.
3: Sono pigri, ecco, diciamo che dipende
2: allora,
3: dalla pigrizia, sì.
2: Facciamo un invito.
3: Noi donne siamo sempre più
2: attive,
3: sì.
2: Ma allora Maria, facciamo un invito ai signori uomini, di non venire.
3: Allora, uomini, alzatevi dal divano, per favore. Allora muovetevi un po',
2: ecco,
3: venite a trovarci al club I Pionieri,
2: certo,
3: una volta vedete quello che facciamo e poi può darsi ritornerete.
2: Che non si tratta solo di mangiare,
3: si tratta di muoversi.
2: Si tratta di muoversi, di partecipare alle varie attività.
3: Sì,
2: ecco.
3: Sì, sì.
2: Quindi i signori uomini vengono soltanto di sole feste, la festa della mamma, di Natale,
3: sì,
2: perché sanno che là si mangia, no?
3: Sanno che là si mangia e sì. C'è un po' di divertimento pure, però purtroppo soprattutto perché si mangia.
2: Soprattutto perché si mangia, ecco.
3: E non sono interessati, può darsi sono interessati alle bocce, gli uomini, altre attività, ma non al bingo, diciamo, che noi facciamo anche il bingo,
2: sì,
3: il venerdì, e nemmeno alla ginnastica.
2: Ecco, mi hai detto che il club si riunisce il venerdì, e a che ora si...
3: A partire dalle 13.
2: Dalle 13?
3: Dalle 13 fino alle 15.30, 15.45.
2: Ecco, ma quando finisce voi magari volete rimanere ancora per fare altre cose oppure...
3: No, la gente è molto... c'ha troppa fretta di partire. Anche perché hanno il trasporto da te.
2: Ah, ecco, il trasporto.
3: Ecco,
2: molti
3: hanno un certo
2: vengono...
3: orario da rispettare, allora cerchiamo...
2: Certo.
3: Sempre di sbrigarci,
2: certo,
3: verso le 15.30, 15.45 massimo.
2: Ecco Maria, in quanto presidente da poco tempo, vuoi magari inserire, fare delle novità, cercare di vedere se si può fare anche, introdurre qualche altro tipo di attività?
3: Sì, cercheremo con tempo di introdurre, studieremo i gusti dei membri,
2: sì,
3: e piano piano introdurremo altre cose.
2: Ho capito. Quindi al momento quello che la cosa che piace di più fare ai membri qual è?
3: È la ginnastica. E il bingo.
2: Ginnastica e bingo. Mm-hmm. E va bene, d'accordo. Allora io ricordo appunto che il club I Pionieri si riunisce al parco Henri Julien, che si trova al 9300 Rue Saint-Denis. Faccio un invito a tutte le persone che abitano da quelle parti, ma che non abitano da quelle parti, perché il metro Sauvé è vicino, quindi se vogliono partecipare possono chiamarci qui al CRAIC e noi volentieri daremo tutte le informazioni.
3: Noi li aspettiamo a braccia aperte.
2: Ecco Maria, li aspetto a braccia aperte, giustamente, i nuovi membri, perché abbiamo bisogno.
3: Che ne abbiamo bisogno di nuovi membri.
2: Certamente.
3: Abbiamo bisogno della releve.
2: Della releve, benissimo. E allora con questo appello io ringrazio e saluto Maria Morabito, ringrazio Le Repos Saint François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima settimana.
3: Sono io che ringrazio te, Fabrizio.
2: D'accordo, grazie Maria, ciao a tutti.
3: E
1: Ringrazio Fabrizio e la signora Maria Morabito, neopresidente del Club I Pionieri. Invio un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Che bello davvero questo brano che sembra avere uno di quei finali che va sfumando e invece no, ha un vero e proprio finale. Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle nostre onde, quelle del CFMB 1280 in questa quinta ed ultima domenica del mese di maggio 2026. Oggi è anche la domenica della Santissima Trinità ed è anche il giorno in cui la Chiesa ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. 151esimo giorno dell'anno ed è anche la domenica del Tour de l'Île de Montréal. Come forse già sapete, purtroppo l'evento notturno è stato cancellato e tante attività sicuramente sono state cancellate per via delle intemperie che ci sono state venerdì sera e nella notte tra venerdì e sabato, perché non soltanto è caduta tantissima pioggia, le previsioni dalle mie parti davano per 5 a 10 mm la massima, invece ho un pluviometro in giardino che mi indica oltre 45 mm di pioggia caduta tra venerdì e sabato, e questo è il motivo, non solo quello della pioggia, anche del vento e delle raffiche fortissime che hanno portato gli organizzatori di questo evento a cancellare l'evento notturno e tutti quelli che indossano il pettorale dell'evento della notte possono partecipare gratuitamente a quello di oggi, che prevede delle condizioni meteorologiche non ideali ma un po' migliori sicuramente. L'evento è già iniziato. La prima partenza era prevista per le 8:45, ci sono varie partenze, queste sono stabilite già dal momento dell'iscrizione, e quest'anno il percorso fa questa specie di 8, se lo vogliamo vedere così. Idealmente passa proprio vicino a qui, vicino alla nostra stazione radio, perché il percorso praticamente fa la circonvalazione di una zona che si può più o meno descrivere come i quartieri di Villeray, Saint-Michel, Petite Patrie, passa un po' a nord del Plateau Mont-Royal e di Rosemont, Petite Patrie, e poi c'è un'altra porzione che fa tutto il giro del Mont-Royal, che va fino a Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, e poi sfiora il sud-ouest dell'isola di Montréal. E così il percorso proprio passa giusto a sud della nostra radio su Des Carrières e passa anche dalla strada proprio dietro la nostra stazione Cartier, che sta proprio a un blocco dalla stazione dove noi siamo siti, 5877 dell'Avenue Papineau, e dunque ci saranno varie chiusure stradali intorno a questi quartieri da questo momento fino alle 14:30 più o meno. È importante per voi saperlo, magari se volete più informazioni ci sono delle cartine che potete consultare direttamente sul sito del Tour de l'Île 2026, Tour de l'Île che per fortuna non sarà troppo piovoso, ma la giornata non è delle più carine, anche con una media, cioè una massima al di sotto delle medie stagionali. Ve lo dico già da adesso, di questi tempi dovremmo avere una massima che si aggira intorno ai 21 gradi, una minima intorno ai 10 gradi. Per oggi è prevista una massima di circa 18 gradi, dunque leggermente al di sotto. Nuvolosa la mattinata, poi anche rischi di piogge sparse a fine mattinata, inizio pomeriggio. In seconda metà del pomeriggio anche questo rischio di temporali sparsi al 60%. Il quadro completo alla fine di questa prima ora di domenica insieme. Intanto chi vi sta parlando già da 4 minuti, Alessandro Fortino, spera questa mattina di poter essere ascoltato da tutti voi fino a conclusione della trasmissione. La settimana scorsa purtroppo siamo andati fuori onda per una varia tecnica intorno alle 10:54, ecco, per essere precisi, e siamo tornati noi la radio in onda soltanto alle 12:54, dunque esattamente 2 ore fuori onda, e si è ripetuto più o meno lo stesso evento dell'8 marzo scorso, quando non siamo andati in onda per niente per gran parte della giornata. Spero che oggi vada tecnicamente tutto bene. Per quanto riguarda il sottoscritto non posso garantire, ma tenterò di fare del mio meglio. Intanto
tanto, ho preparato tanta bella musica per voi. Ancora questa domenica delle canzoni che non sentiamo da un bel po' di tempo, ma la trasmissione l'abbiamo iniziata con In bicicletta. E sì, faccio così ogni anno quando è la domenica del Tour de Lille, perché mi piace idealmente anche fare un giretto in bici, non seguendo tutti gli altri e seguendo un percorso, ma seguendo la fantasia e magari il proprio amore, come descriveva bene Riccardo Cocciante in questo classico della musica italiana. E si prosegue in musica con Luca Di Risio, La ricetta del campione.

0: diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Il Comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744.
2: L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno, una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043, 254-4043.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: E invece per quanto ci riguarda, per vedere tornare il sereno ci vorrà un po' di tempo, ma un po' di pazienza e tutto viene. Tanto c'è bisogno anche di pioggia per i nostri orti, le nostre aiuole, i nostri prati davanti casa. L'importante è che non sia troppo, perché poi causa danni e ne so qualcosa. Comunque, sì, qualcuno mi chiamava poco fa per chiedermi, ma io vorrei andare in tale chiesa, le strade hai detto che sono chiuse, e infatti è un po' difficile per me dare tutti i dettagli delle chiusure, perché alcune strade sono chiuse proprio dall'inizio al termine del percorso, alcune invece per una parte della giornata. Però è certo che intorno alla zona della Piccola Italia le strade sono chiuse, perché sia da un lato del Parc Jarry che dall'altro si circola in bicicletta, e la strada principale dell'evento quest'anno è proprio il Boulevard Saint-Laurent, dove c'è la partenza lì all'angolo della strada Jarry, e poi c'è anche l'arrivo. Dunque questo otto ideale arriva e parte da questo punto della nostra città. Dunque quest'anno sì, queste zone dove ci sono tanti italiani che saluto questa mattina, anzi quest'oggi, dovrete avere un po' di pazienza e magari cercare il modo di uscire da queste zone attraverso i vari cavalcavie che ci sono dispersi un po' qua e là, però sicuramente anche le forze dell'ordine, la polizia e i vari volontari possono comunque indicarvi da dove passare se dovete assolutamente spostarvi e uscire o entrare in queste zone, ma ovviamente sarebbe troppo complesso e lungo per me dare tutti i dettagli in onda. Allora mi affido a queste persone che oggi sono in tante per le strade ad assicurarsi che sia sicuro questo evento e che sia di nuovo una riuscita. Sono le 9:23, quasi 24. Ci fermiamo per una prima pausa pubblicitaria e alla rientro i risultati delle lotterie.
1: Rick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le grand solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
3: Duo Surf and Turf, aragosta viva a 9,95 la libbra e filet mignon di manzo a 17,99 la libbra. Filetto di salmone fresco dell'Atlantico o coho 8,99 la libbra. Formaggio in blocco selezione da 400 grammi oppure Black Diamond grattugiato 320 grammi a 4,97 l'uno. Concentrato di pomodoro unico 156 ml oppure pasta Lipidor a 99 centesimi l'uno.
2: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
4: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri al

Allora, cerco di tornare da dove mi porta la fantasia quando ascolto certe pubblicità e veniamo dunque a questo momento per voi atteso, quello dei risultati delle lotterie. Come sempre facciamo questo piccolo passetto indietro a venerdì sera per vedere quali numeri sono usciti, ad esempio nell'estrazione della lotteria Lotomax, 29 maggio 2026. I numeri sono questi: 3, 14, 15, 40, 45, 48, 49, complementare 43. Passiamo adesso a Quebec Max: 14, 20, 25, 33, 35, 42, 44, complementare 3. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 8-0, a tre cifre 7-3-3, a quattro cifre 3-4-0-7, l'extra di venerdì sera 7-8-9-4-6-5-7, per la mini 7-5-3-2-2-1. Passiamo adesso alle principali del sabato sera. Partiamo dalla 6.49, sorteggio classico 4, 6, 10, 21, 33, 39, complementare 32. Adesso la combinazione legata alla pallina d'oro è di questo colore, è uscita 5, 5, 2, 4, 8, 2, 39-01. Invece per le altre lotterie di ieri sera, Quebec 49, 7, 19, 26, 31, 39, 47, complementare 13. La quotidienne di ieri sera ha due cifre 1-4. A tre cifre 7-5-1, a quattro cifre 3-3-4-3. Passiamo adesso a banco 4-5-6-11-12-14-18-23-32-41-44-46-48. Poi 52, 53, 54, 57, 58, 63 ed infine il 70. L'extra per tutte le estrazioni di ieri sera 92, 38, 314. Quindi per quel che riguarda l'Automax in palio c'erano soltanto 10 milioni e sono stati pure vinti. C'è stato anche un vincitore del 6 su 7 più complementare. Questo vincitore nelle praterie, dove sono stati vinti anche due lotti di Max Plus, dunque da $100,000. Uno di questi lotti è stato vinto qui in Quebec, invece i 10 milioni sono stati vinti per un partecipante dell'Ontario. Prossimo Montepremi, 2 giugno 2026. 10 milioni di dollari ovviamente, e ovviamente ci saranno 10 lotti da $100,000, ovvero i Max Plus. Invece per quel che riguarda la 6.49, la Lotto 6.49, nessun 6 su 6, un 5 su 6 più complementare e vince circa $170,000 questo vincitore in Ontario, dove è stato vinto anche il montepremi di 16 milioni legato alla pallina d'oro. Così la prossima estrazione sarà del 3 giugno. Il classico avrà sempre quel valore di 5 milioni, la pallina d'oro un valore di 10 milioni e ci sarà una possibilità su 30 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

Esistono più di 300 versioni di questa melodia, alcune cantate, tante strumentali. Io ho scelto per voi questa mattina, secondo me, una delle più belle, quella di Alfred House and His Orchestra, Nostalgias, del 1966, un album intitolato Kiss of Fire, un album dove si trovano tanti eccezionali tanghi, incluso questo Nostalgias, per parlarvi del suo compositore. Juan Carlos Cobian è stato un pianista, direttore d'orchestra e compositore di tango argentino. Innovatore sia come interprete che come compositore, è considerato il padre del tango romanza e la sua delicatezza nell'esecuzione gli valse il soprannome di Chopin del tango. Juan Carlos Cobian nasce a Pigüé, nella provincia di Buenos Aires, il 31 maggio 1896. È figlio di Manuel Cobian, un affermato uomo d'affari spagnolo, e di Silvana Coria, argentina. La famiglia si trasferisce a Bahía Blanca quando Juan Carlos è ancora bambino. Sua sorella Dolores, che studia pianoforte, nota il suo interesse per lo strumento e convince i genitori a farlo studiare musica già dall'età di 7 anni. A 11 anni lo iscrivono al Conservatorio Williams, dove impara a leggere musica nel giro di pochi mesi e si diploma col massimo dei voti a soli 16 anni. Nel 1913, poco dopo la morte della madre, Cobian si reca a Buenos Aires, dove inizia a guadagnarsi da vivere, dapprima suonando in una birreria tedesca e poi in vari cinema, fornendo la musica di sottofondo per i film muti. Presto fa conoscenza col bandoneista Gennaro Esposito, detto Tano, ed il violinista Ernesto Zambonini, con i quali forma un trio, esibendosi in vari locali, tra cui la sala da ballo La Gallega Julia, dove presenta uno dei suoi primi tanghi, Il Motivo. E poi nel 1916 Cobian si unisce a un trio con Eduardo Arolas al bandoneon e Tito Roccatagliata al violino, debuttando al Cabaret Montmartre di Calle Corrientes e condividendo il palco con Pepita Avellaneda, la prima donna a cantare tango in pubblico. Poi nel 1919 Juan Carlos viene chiamato alle armi e da questo periodo, segnato da numerosi arresti disciplinari, proviene uno dei suoi tanghi più celebri, A pane e acqua. Dopo il militare stringe amicizia con Osvaldo Fresedo, che lo include nel suo sestetto per inaugurare la stagione estiva al Club Mar del Plata nel 1922. Ed è lì che Cobian presenta un'altra sua composizione, Mi Refugio, un vero gioiello musicale. Per lui è un'epoca di grande creatività compositiva in cui spiccano tanghi come Nunca tuvo novio, La casita de mis viejo. Nel 1923 registra per l'etichetta Victor una serie di tanghi con il proprio sestetto, ma questo gruppo si scioglie quando Juan Carlos decide di lasciare tutto per seguire il suo amore a New York. Negli Stati Uniti però le cose non vanno come aveva sperato e dopo 4 anni decide di tornare a Buenos Aires, riformando la sua orchestra e continuando la sua carriera di compositore. E di questo periodo la sua opera più famosa, composto inizialmente per una commedia musicale, scartato dall'impresario perché ritenuto troppo complesso, il tango Nostalgias viene eseguito da Cobian e la sua orchestra in prima assoluta e con grande successo nella nuova e lussuosa sala da concerto Charleston di Buenos Aires nel 1935. Dopo aver volontariamente abbandonato l'attività musicale ed essersi ritirato nel suo modesto appartamento in via Montevideo, Juan Carlos Cobian muore il 10 dicembre 1953 a Buenos Aires,
all'età di 57 anni. Oggi ricorre il 130° anniversario della sua nascita e a distanza di 91 anni abbiamo ascoltato il suo brano più famoso, Nostalgias, appunto nell'interpretazione di Alfred House, e l'abbiamo fatto con grande piacere, davvero uno dei tanghi che preferisco in assoluto. E vorrei rimanere in tema di tanghi con una canzone che sicuramente voi non avete mai sentito sulle nostre onde, anche se era stata inserita nella nostra discoteca digitale, poi non vi è stata mai proposta, lo faccio io questa mattina finalmente, del compianto Gigi Proietti, di qualche anno fa, questo Ammazza come volano.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo numero. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La Lumière.
2: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Mancano 16 minuti alle ore 10, manca un minuto e 10 secondi alla partenza della 21esima ed ultima tappa del Giro d'Italia 2026, la Roma, una tappa di pianura che spesso è semplicemente una sfilata di ciclisti, dipende dagli anni, dipende dalla posta in gioco e seguiremo sicuramente quest'ultima tappa nel corso di questa trasmissione. C'è già stato il MotoGP in Italia e è iniziata già anche la finalina, ovvero la finale per la medaglia di bronzo tra il Canada e la Norvegia, è iniziata da qualche minuto già, è al sesto minuto di gioco del primo periodo, del primo tempo, ha segnato Emilio Petersen per la Norvegia e così in questo momento la Norvegia conduce per 1-0 sul Canada in questa finalina. Per quanto riguarda invece la finale, sarà alle ore 20:20 ora Svizzera, alle 14:20 ora di Montreal, e sarà tra la Svizzera e la Finlandia questa finale. Di questo parleremo forse un po' più in dettaglio nella seconda ora, quella alla quale dedichiamo tempo allo sport, nella quale dedichiamo un po' più di tempo allo sport. Per il momento invece, visto che sono le 9:45, andiamo ad ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi, perché lui oggi festeggia i suoi 64 anni. Nasceva a Montreal il 31 maggio del 1962, all'anagrafe Corey Mitchell Hart. In arte semplicemente Corey Hart, ha avuto grande successo soprattutto a metà degli anni 80 e soprattutto con un certo album intitolato Boy in the Box. Boy in the Box è stato uno dei suoi successi insieme a Sunglasses at Night e Rain Enough, e la canzone che ascolteremo adesso a breve. Tra l'altro lui poi si è sposato con Julie Masse, che tra qualche giorno compie gli anni, sono entrambi dello stesso segno zodiacale, piccolo dettaglio anzi per l'oroscopo alle 11:30. Per il momento invece Corey Hart con Never Surrender.

Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

0: alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Davvero simpatico, direi simpatico sempre di più questo Saldavinci ogni volta che lo vedo in TV, ospite di programmi televisivi, dimostra lì tutta la sua simpatia ma anche la sua semplicità, non a livello artistico perché davvero quello che fa è molto complesso, però come essere umano è davvero alla mano e direi di più, è davvero generoso e fa strappa sempre un sorriso, soltanto vederlo così cantare e sorridere sul palcoscenico. Ma veniamo al bollettino meteorologico, quello di oggi, quello della settimana a venire, partendo dal momento presente, perché in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è di 12 gradi, ma è percepita a 10 perché c'è questo venticello che soffia da ovest a circa 15 km orari e ci sono delle punte che si avvicinano ai 30 km orari. Per il resto della mattinata vediamo che la temperatura sale gradualmente, c'è anche questo rischio di deboli piogge, però al 60% per le ultime ore della mattinata e anche inizio pomeriggio. Poi ci sono episodi di spirali di sole, ma sono adesso la parola non mi viene davvero, però ci saranno anche degli episodi di piogge sparse al 40% e dopo, nella seconda metà del pomeriggio, anche questo rischio di temporali sparsi sempre al 60% per il resto del pomeriggio e anche una parte dell'inizio della serata. Poi per il resto della settimana, partendo da questa notte, la temperatura sotto un cielo nuvoloso scenderà a 8 gradi percepiti a 6, ma il vento soffierà leggero da nord con punte leggermente al di sopra dei 20 km orari. Domani mattina il tutto si schiarisce, ci sarà un cielo generalmente soleggiato con 11 di gradi all'uscire per il lavoro o per chi sta terminando la scuola e il resto della giornata è davvero stupendo, direi, tranne che la probabilità di qualche temporale sparso, probabilità al 40%, massima per domani 20 gradi percepiti a 20, dunque anche piacevole a livello di sensazione e il vento soffierà leggerissimo, una leggera brezza che soffierà da ovest a circa 8-10 km orari. Questo rischio di temporali sparsi ci sarà anche domani sera e nella notte tra lunedì e martedì invece il cielo sarà generalmente sereno e anche qui i venti soffieranno leggeri. Per il resto della settimana vediamo che alle 12 ore di soleggiamento che avremo domani si aggiungono 10 ore per martedì, una massima di 22 percepita a 22, dunque l'umidità relativa dell'aria sarà anche martedì piuttosto bassa, intorno ai 30-35% di umidità relativa dell'aria, sotto un cielo variabile in mattinata, poi passaggi nuvolosi in pomeriggio, minima di 11 gradi e poi per mercoledì 24 percepiti a 26, soleggiatissima la giornata con 15 ore di soleggiamento e un'umidità intorno al 40%. Per giovedì continua a salire la temperatura, 26 la massima prevista, percepita a 29. Ci saranno dei passaggi nuvolosi, ma comunque 10 ore di soleggiamento attese e i venti soffieranno da leggeri a moderati da sud-ovest. Per la minima sarà 17, la massima per venerdì prevista di 25, percepiti a 29. Generalmente nuvolosa la mattinata, poi un rischio di piogge sparse in pomeriggio, il vento che soffierà leggero da sud-ovest e le probabilità saranno al 40%, mentre le ore di soleggiamento previste circa 2 ore, ma il fine settimana prossimo sarà davvero bello. 25 la massima per sabato con una sensazione di 28, qualche nuvola in mattinata, poi soleggiato, 13 ore di soleggiamento e il vento leggero da ovest. Minima di 14 e poi domenica prossima 23 la massima percepita a 25, Anche qui generalmente soleggiata tutta la giornata, 12 ore di soleggiamento attese. Il vento che soffierà leggero da nord-est, questa volta punte se un po' al di sopra dei 20 km orari. Niente di che, dunque la seconda metà della settimana e il fine settimana a venire davvero si disegnano stupendi, estivi e piacevoli per tutte le attività all'esterno. Sono le 9:57, torniamo alla musica con Rossano.

Si apre così la seconda ora di questa edizione di Domenica Insieme con Buona Domenica, Antonello Venditti, l'augurio che faccio anche a tutti voi all'ascolto. Si è concluso il primo periodo tra Canada e Norvegia con il vantaggio della Norvegia per una rete a zero. È appena iniziata la 21esima tappa del Giro d'Italia, la tappa conclusiva, è iniziata da pochi istanti, è una tappa che determinerà quella che sarà la squadra vincente, ma anche il ciclista vincente di questa edizione 2026, la Roma-Roma. 131 chilometri e un dislivello di circa 500 metri. Forse avete questa curiosità di sapere qual era quella parola prima che cercavo e che non mi veniva, e che mi veniva una parola in inglese. Sono riuscito nella mia testa a tradurla, ma soltanto in francese non mi veniva quella italiana. Quando parlavo degli episodi di spiragli di sole, poi di nuvolosità, potevo anche usare l'espressione semplice meteorologica di cielo variabile, che significa esattamente quello, però la parola che avevo in testa era interspersed, che sarebbe intercalé in francese, intervallati in italiano. Ecco, semplice sembra, a volte no, quando la mente funziona in varie lingue. È una fortuna, però a volte può complicare anche le cose. Un pensiero, un discorso va in una certa lingua e non nell'altra. Tra l'altro poi i dati li prendo da un sito francofono e dunque non so nemmeno perché quella parola mi veniva soltanto in inglese. Comunque è iniziata questa seconda ora, è un'ora nella quale si parla di sport e sto preparando per voi un po' di contenuto, ma nel frattempo, anzi datemi 5 minuti che già inizio a parlarvi di qualcosa di molto importante. 5 minuti sono quelli anche che chiede il cantante di questo gruppo Stadio alla sua, e gli dimostrerà un sacco di cose, così perlomeno dice in questa canzone intitolata Dammi 5 minuti, che dura 4 minuti e 55.

importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: 10 spiedini di gamberi marinati, una libbra, 14,99. Sardine dal Marocco, 800 grammi a 5,99. Cuori di carciofi unico, 680 ml a 5,99. Costatelle di maiale, già cotte, 9,99 la libbra. Anguria grande, 6,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairie Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Cordère e l'Angelier.
4: Rick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaquille O'Neal Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
5: Sono esattamente le 9, le 10 e 15, ecco, siamo entrati nella seconda ora, dunque le 10 e 15 e stavo pensando un po' al fatto che a breve iniziano i mondiali di calcio 2026 della FIFA. Oggi come oggi servono 3 nazioni per organizzare questo evento e non sono dei più trepidanti perché ovviamente la nostra

0: Svizzera c'è un'altra amichevole in corso in questo momento e la Cechia conduce contro il Kosovo per 1-0. Anche qui si gioca nella Generali Arena di Praga. Ci saranno altre amichevoli oggi, una di discreta importanza quella tra gli Stati Uniti e il Senegal alle 3:30 di questo pomeriggio e il Brasile che affronterà Panama alle 17:30. Per quanto riguarda invece il Canada, domani, 1 giugno, affronterà l'Uzbekistan alle 21 ora di Montreal. Invece c'è anche in arrivo un amichevole tra il Lussemburgo e l'Italia. Questo mercoledì 3 giugno la partita inizia alle ore 14:45 e si giocherà allo stadio del Lussemburgo. Nel Lussemburgo, questo per quanto riguarda la nazionale italiana in preparazione dei mondiali ai quali non parteciperà. Poi per le altre partite, perché ci saranno altre amichevoli, vi invito a sintonizzarvi sulle nostre onde. Parlerò di calcio ancora un po' a breve. Per il momento torniamo alla musica, torniamo negli anni 60, anzi nel 1966, quando questa canzone vinceva l'edizione del Sanremo di quell'anno. Domenico Modugno con Dio come ti amo.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi.

Allora, vi ho detto che sarei tornato velocemente a parlare di calcio perché ieri c'è stata la finale della Lega dei Campioni, Champions League, al Puskás Arena di Budapest, o Puskás Arena di Budapest, tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal, o il Paris Saint-Germain e Arsenal. La partita era iniziata con la rete di Havertz per l'Arsenal, la squadra inglese, al sesto minuto, poi nella seconda frazione di gioco dal dischetto pareggia Dembélé e poi il tutto termina allo spareggio, ai tiri di rigore di spareggio, e così vince il Paris Saint-Germain per la seconda edizione consecutiva la Coppa dei Campioni. E fa più notizia forse quello che è accaduto a Parigi dopo la vittoria piuttosto che la partita come tale, e evito di commentare l'uno e l'altro e direi di tornare subito alla musica. Appunto, la canzone che abbiamo appena ascoltata, quella di Modugno, è stata cantata in coppia con Gigliola Cinquetti, che qualche anno dopo ha proposto anche questa canzone, La Rosa Nera.

0: Vi avevo detto che questa canzone l'aveva proposta qualche anno fa, ma dalle sonorità avete ben capito che l'ha proposta qualche mese fa, perché La Rosa Nera era del 1967. Sono le 10:25, piccola pausa pubblicitaria, poi di nuovo in musica.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, rib steak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
3: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Cristiano Malgioglio con Chi lo sa del 2025, belle sonorità di cumbia che ci portano a parlarvi di sport ancora, ma questa volta ci spostiamo nel mondo dei motori, due ruote. Anche se un nesso con la Formula 1, sono riusciti a farlo oggi perché al Mugello per il Gran Premio d'Italia è stato strepitoso Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin Bagnaia sul podio. Il romagnolo vince il Gran Premio d'Italia davanti al compagno di squadra spagnolo e al piemontese della Ducati. Quarto Ogura, poi di Gian Antonio, Acosta e Marquez. Il Montmeló era un circuito della Ducati e in questo 2026 della Ducati è rimasto, ma il Mugello no, il Mugello è passato all'Aprilia che qui oggi ha vinto per la prima volta di sempre col ritorno prepotente, sicuro, autorevole di Marco Bezzecchi. Ieri sabato aveva marcato quella grande pole position da primato, salvo poi sbagliare la prima staccata alla San Donato per ritrovarsi sesto e poi chiudere quarto. Oggi ha controllato ed è tornato a vincere, quarta vittoria su 7 Gran Premi della stagione, una vittoria davvero stupenda sotto la bandiera sventolata dal suo amico Kimi Antonelli, che domenica scorsa ha vinto il Gran Premio del Canada. Ha vinto il Bezzecchi davanti al compagno in nero Jorge Martin, staccato di 3 secondi, e a Pecco Bagnaia al secondo podio consecutivo. La classifica della gara vede appunto vincitore Bezzecchi davanti a Martin e Bagnaia, quarto Ogura e poi di Gian Antonio della Ducati. Per quanto riguarda gli altri italiani, Marini ha terminato al tredicesimo posto sulla sua Honda, staccato di 22 secondi, e poi al 14° posto Morbidelli a quasi 30 secondi. Invece al mondiale vediamo che Bezzecchi è davanti saldamente in prima posizione con 173 punti, segue Martin con 156 e di Gian Antonio della Ducati con 134. Il prossimo appuntamento, l'ottava tappa di questo mondiale 2026, già il fine settimana prossimo, quando ci sarà il Gran Premio d'Ungheria. Torniamo alla musica, una canzone che tra le sue più belle, delle tante belle che ha scritto e cantato, Biagio Antonacci con Iris tra le tue poesie.

0: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polash, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polash trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polash, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
4: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
5: ananas 2,99, pesche 1,99 la libra, angurie senza semi 4,99, pollo da grano 2,99 la libra, bistecca alla francese 7,99 la libra.
4: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Canonest, dove fare la spesa è sempre

Comunque pure loro, piuttosto che scrivere le fessaillons du jour, scrivono adesso le highlights quotidien. Sto guardando la pagina del Giro d'Italia, la pagina ufficiale nella quale posso osservare la classifica. Intanto la classifica di tappa per quella di ieri, quella di Gemona del Friuli, Piancavallo, è stata vinta dal danese Jonas Vingegaard davanti all'austriaco Felix Gall e all'australiano Jay Hindley. Quarto arrivato il canadese Derek G. Per la classifica invece generale, dopo 20 tappe, è più o meno la stessa. La classifica maglia rosa vede il danese Jonas Vingegaard in testa davanti all'austriaco Felix Gall e all'australiano Jay Hindley. Il distacco è di circa 5 minuti e 22 secondi tra il primo e il secondo e poi si incrementa a 6 e 25. Invece in questo momento è in corso la 21esima tappa. Prima di passare a piccoli dettagli di questa 21esima tappa, soltanto dirvi che per quanto riguarda la classifica ciclamino, quella dei punti, la classifica a punti, in questo momento in testa c'è Paul Magny, il francese, davanti all'italiano Jonathan Milan. Invece la maglia azzurra, quella degli scalatori, in questo momento è indossata da Giulio Ciccone, l'italiano, davanti a Jonas Vingegaard. Dunque il danese è sicuramente l'uomo della situazione nell'edizione 2026 della maglia rosa. Staremo a vedere cosa succede oggi, però ancora mancano tanti chilometri all'arrivo della 21esima tappa, quella Roma. Mancano circa 115 chilometri, siamo partiti da poco, ci vorrà ancora un bel po' di tempo prima della conclusione, tempo sicuramente per ascoltarci tante belle canzoni come anche questa di Fred Buongusto stasera a Ischia.

0: Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec Porte e Finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
2: Salve, il patronato Enasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.
3: Prendo spunto dal fatto che qualche giorno fa era il 123esimo anniversario della nascita di una certa Marguerite Monod, pianista e compositrice francese, autrice per quanto riguarda la musica di alcuni dei più grandi successi di Edith Piaf, come Milord, per la quale lei ha scritto la musica, e un certo Georges Moustaki le parole. E anche questa canzone, intitolata Hymne à l'amour, che ha cantato, portato al successo Edith Piaf, ma è stata ripresa anche dalla nostra Nicole Martin.

0: Torniamo allo sport locale questa volta in qualche modo, perché il Canada, che ieri a un certo punto nella partita era in vantaggio per 2-1 contro la Finlandia, si è fatta riprendere e poi addirittura surclassare. La sconfitta di 4-2 fa sì che oggi si sta giocando la finalina, la finale per la medaglia di bronzo tra il Canada e la Norvegia, e in questo momento la Norvegia conduce per 2-0, perché a quella segnata nel primo tempo si è aggiunta un'altra segnata da Stian Solberg poco passata la metà del secondo periodo di gioco. È così in questo momento la Norvegia che conduce sul Canada per 2-0 e abbiamo già oltrepassato la metà del secondo periodo, dunque, della partita. Invece, per quanto riguarda i canadesi di Montreal, ritornare un po' brevemente, velocemente, sulla sconfitta dell'altro ieri e la sua eliminazione. Così i canadesi di Montreal non ce l'hanno fatta e gli Hurricanes della Carolina affronteranno in finale della Stanley Cup i Vegas Golden Knights, e tutto inizia martedì 2 giugno alle ore 20 ora di Montreal. Velocemente però vorrei tornare sulla classifica della NHL, della Lega Nazionale di Hockey, a fine della stagione, quella dell'associazione, per farvi capire un po', prima della divisione, dove i Canadiens de Montréal hanno superato il Lightning di Tampa Bay, che sono arrivati secondi, mentre i Canadiens de Montréal erano terzi a fine stagione, e i Buffalo Sabres, che hanno terminato la stagione al primo posto della divisione atlantica. Dell'associazione, invece, queste squadre erano tutte davanti ai Canadiens de Montréal, però gli Hurricanes, che hanno terminato al primo posto, hanno sconfitto i Canadiens de Montréal. Per la squadra montrealese, tutto sommato, non è andata così male, però decisamente la squadra della Carolina, quella che gioca a Raleigh in casa, era decisamente più forte e meritava di passare in finale. Invece, se guardiamo appunto la classifica, ma della Lega Nazionale, vediamo che dall'altro lato i Colorado Avalanche, che hanno terminato al primo posto della Lega Nazionale con 121 punti, sono stati eliminati dai Vegas Golden Knights, che hanno terminato la stagione al 13° posto. Dunque la sorpresa di questa edizione 2026 della Stanley Cup è davvero questa squadra Vegas Golden Knights, e non è niente di rassicurante per i Carolina Hurricanes. Staremo a vedere cosa accadrà nel rimanente della stagione. E per terminare il calendario della LCF, dunque della Lega Canadese di Football, che vedrà questo giovedì 4 giugno Montreal iniziare la stagione regolare giocando contro i Tiger Cats di Hamilton, questa partita che dovrebbe svolgersi a partire dalle ore 19:30 di questo giovedì. Torniamo alla musica, canzone che chiuderà questa seconda ora di Domenica Insieme, e lo facciamo con Adriano Pappalardo, il suo primo grande successo del 1972, È ancora giorno.
1: Se sei sincero,

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Salve a tutti, sono Marc Tanguay, deputato all'Assemblea Nazionale per la Contea di La Fontaine. In occasione della Festa della Repubblica Italiana, voglio fare tanti auguri a tutti gli italiani che con il loro lavoro e sacrificio hanno contribuito alla crescita di questo bel paese. Voglio ringraziarli per l'appoggio e la fiducia durante questi anni. Buona festa della Repubblica Italiana a tutti da Marc Tanguay.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Lucio Battisti con La canzone del sole, e che la musica sia stata composta da Lucio Battisti non è un segreto per nessuno, che i testi siano stati scritti da Mogol anche qui è una cosa risaputa, però spesso ci si dimentica di menzionare chi è l'autore degli arrangiamenti, dell'orchestrazione, la conduzione dell'orchestra in questo brano, davvero dagli arrangiamenti stupendi che ci trasportano in atmosfere davvero uniche. Ebbene, tutte queste sono frutto del lavoro di Giampiero Reverberi in questa canzone pubblicata nel novembre del 1971 su 45 giri e poi inclusa in un vinile qualche mese dopo. Intanto sono le 11:07 e vorrei approfittarne per fare gli auguri a uno che oggi compie 73 anni. Nasceva infatti a Milano il 31 maggio del 1953 all'anagrafe Fabio Piccaluga, in arte Fabio Concato, autore di alcune canzoni davvero famose del nostro repertorio musicale italiano come Dancing Blue, Domenica Bestiale e Ti ricordo ancora, Scrivimi, ma anche canzoni come Rosalina e quella che sto per farvi ascoltare, che forse è stato il suo più grande successo del 1984, Fiore di Maggio.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse $2.99 la libra. Burger di maiale, dolce o piccante, $4.99 la libra. Formaggio pecorino romano, $12.99 la libra. Passata Mutti, 700 grammi, $2.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Anguria, circa 60 libbre, $7.99. Pilon di pollo, $2.79 la libbra. Prosciutto cotto, papì, $9.99 la libbra. Tè San Benedetto, 1,5 litri, 3 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.

Esattamente 15 minuti oltre le 11. Intanto, prima di passare all'Accade Oggi, voglio ringraziare tutti quelli che mi chiamano, soprattutto a ringraziarli per la loro comprensione, perché a volte sono un po' speditivo, anche se sempre cortese e gentile, ma un po' speditivo nel salutare, perché purtroppo sì, ho anche questa trasmissione da mandare avanti, però non mi sembra sia un problema per quelli che mi chiamano. Di solito hanno questa comprensione che va ben oltre quella interpersonale, veramente sembra che siano che abbiano una certa esperienza anche radiofonica, e dunque li percepisco più come collaboratori che come semplici ascoltatori. E sì, a volte mi piacerebbe trascorrere più tempo con voi al telefono, ma purtroppo i tempi stringono, come in questo momento che devo iniziare a parlarvi dei fatti.

Poi passiamo al 1594 d.C., quando muore a Venezia, dove era nato 75 anni prima, il pittore italiano Jacopo Robusti, conosciuto come il Tintoretto. Nel 1831 il navigatore ed esploratore britannico James Clark Ross riesce a localizzare il polo nord magnetico, il punto della Terra dove le linee di flusso del campo geomagnetico sono perpendicolari al suolo e dirette verso il terreno. Durante un viaggio artico con lo zio, Sir John Ross, identifica il punto nella penisola di Boothia, nell'estremo nord del Canada. Dunque da 195 anni sappiamo dove esattamente il polo nord magnetico, anche se da quel tempo ad oggi si è anche spostato un po', non è esattamente in quel punto lì più oggi come oggi. Però nel 1895 John Harvey Kellogg richiede il brevetto per l'invenzione dei fiocchi di mais, i cornflakes, realizzata circa un anno prima insieme al fratello Will Keith Kellogg. Nel 1947 si forma il quarto governo italiano guidato da Alcide De Gasperi e il terzo dell'Assemblea Costituente, l'organo legislativo preposto alla Costituzione della neonata Repubblica Italiana, e dunque già il quarto governo. All'esecutivo per la prima volta non partecipa il Partito Comunista Italiano, che diventa così la principale formazione di opposizione. Nel 1997 torniamo qui perché viene inaugurato in Canada il ponte della Confederazione, che con i suoi 12,9 chilometri collega lo stato di New Brunswick con l'isola del Principe Edoardo. E nel 2004, al termine dell'ultima tappa, Clusone-Milano e Damiano Cunego, il vincitore del Giro d'Italia, ecco, di ciclismo, qui va la O, con il tempo totale di 87 ore, 32 minuti e 9 secondi. Non è vittoria di tappa per Alessandro Petacchi, che fissa il nuovo record del dopoguerra al Giro. Ed infine, 15 anni fa, nel 2011, l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica le radiazioni emesse dai telefonini cellulari tra i rischi cancerogeni, raccomandando attenzione in attesa che siano disponibili dati più precisi sulla relazione tra i cellulari e lo sviluppo di carcinomi. E adesso invece noi torniamo alla musica, però torniamo anche a sottolineare un compleanno, perché oggi lui festeggia 61 anni, nato a Napoli, più precisamente nel borgo Sant'Antonio Abate e più precisamente ancora nel vico Avvocata, Luigi Finizio, in arte semplicemente Gigi Finizio, che ha iniziato la sua carriera già nel 75 a 10 anni scrivendo testi per altri cantanti, e poi pian pianino ha fatto strada, ha fatto tanta gavetta e poi ha proposto anche tante belle canzoni sia in italiano che nel suo dialetto, o dovremmo forse chiamarla lingua, anche perché delle quattro lingue disponibili per la lettura dei fatti su questo artista in un certo sito, su una certa piattaforma, non c'è soltanto l'italiano, c'è anche il napoletano. Dunque se volete leggere su Gigi Finizio in napoletano, c'è anche una pagina dedicata a lui su questa piattaforma, poi ce ne sono tantissime altre fonti. Per il momento invece direi di ascoltarci uno dei suoi più grandi successi, Amore Amaro, Gigi Finizio.

0: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
1: Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di maggio. La Audi A5 2025 TFSI 4. Locazione a partire dal 0.48% fino a 48 mesi. Pagamento mensile di $538 con acconto di $5.548. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou, 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
0: Fette di pesce spada 14,99 la libbra, filetto di pesce San Pietro 9,99 la libbra, uva rossa senza semi a $1,99 la libbra, lattuga romana $1,99, coscette di pollo da grano $2,49 la libbra.
3: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
4: Nasceva 87 anni fa a Firenze il paroliere italiano Dalmazio Masini, entrato nella storia della musica leggera come vincitore del Festival di Sanremo 1972 in qualità di autore del testo di questo grande successo, I giorni dell'arcobaleno.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Cordère e l'Angelier.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: E con due minutini di ritardo sulla tabella di marcia siamo pronti per iniziare a vedere cosa è previsto nel cielo astrologico in questo ultimo giorno del mese di maggio. Partiamo dal segno dell'Ariete. Se qualcuno di voi sta cercando di liberarsi da un rapporto sentimentale ormai privo di senso, questo è il momento giusto per passare all'azione. I pianeti vi aiutano a fare piazza pulita di tutto ciò che nella vostra vita rappresenta un freno, una palla al piede. Toro, conoscerete alcune persone che entreranno a far parte della vostra abituale cerchia di frequentazioni. Vagliate bene ogni proposta e ogni occasione riguardante il tempo libero e non ve ne pentirete, favorite l'armonia di coppia. Gemelli, il vostro rapporto sentimentale non riesce a superare un momento di crisi. Sembra quasi che manchi da entrambe le parti la ferma intenzione di sbloccare questa situazione. Non scoraggiatevi, ma cercate di fare chiarezza con obiettività. Cancro, in ambito privato, un colpo di fulmine attenderà al varco alcuni di voi. Potrebbe trattarsi di una persona già presente nel vostro giro di amicizie che di colpo vi apparirà sotto una luce diversa. Trascorrerete la serata in compagnia della famiglia. Leone, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo, alla vostra fantasia e al vostro desiderio di impegnarvi. Si annuncia una splendida serata per le coppie felici. Se invece siete liberi, qualcuno meriterà la vostra attenzione. Vergine, per migliorare la vostra condizione avrete il coraggio di osare utilizzando intelligenza e spirito pratico. In amore ci sarà una perfetta intesa, rifioriranno i rapporti esistenti e nasceranno nuove storie per i cuori solitari.

E siamo pronti per riprendere l'oroscopo dal segno della bilancia. Domenica insidiosa per l'amore, non date nulla per scontato, prestate attenzione al minimo segnale di tensione nella vita di coppia. Potrete così aggirare prontamente per stroncare sul nascere alcuni conflitti con la persona che amate. Scorpione, la maggior parte di voi trascorrerà una domenica serena. Una persona cara vi introdurrà in compagnie simpatiche e originali. Finalmente vi confronterete con persone alla vostra altezza. Nel campo sentimentale sarete affascinanti e farete incontri intriganti. Sagittario, potreste giudicare incomprensibili certi atteggiamenti della dolce metà. La realtà è che in questo periodo è messa sotto esame dalla sua famiglia e l'oggetto del problema siete proprio voi. Se gli volete bene, non avete da temere, quindi potete parlare apertamente. Capricorno, vi attende una giornata sicuramente fortunata e singolare che richiamerà tutte le vostre energie e la vostra attenzione. La conversazione con la persona amata sarà interessante e vivace e vi stimolerà ad essere maggiormente creativi. Acquario, evitate la routine, aderite a un invito e cercate di non cadere nella monotonia, soprattutto in quella di coppia. Occhi aperti e niente fretta, prestate attenzione ai minimi dettagli e non siate superficiali nelle scelte che dovrete affrontare in questa giornata di festa. Ed infine i pesci, non sprecate tutte le vostre energie fin dall'inizio della giornata, ma conservatene una parte per la sera, perché il vostro amore vi ha preparato una dolce sorpresa. La dialettica e il senso dell'umorismo vi faranno fare bella figura anche di fronte a chi è più preparato di voi. Ed infine, per i nati il 31 maggio, queste le vostre caratteristiche. Avete spesso la fama di essere freddi e duri, in realtà quando li si conosce meglio, i nati in questo giorno si dimostrano più gentili, a volte sentimentali e persino dal cuore tenero. Sono persone sensate e decise, ma molto polemiche. Energia e impegno caratterizzano qualunque gesto dei nati in questo giorno. Sono molto sicuri di sé e hanno una propensione ai rapidi cambiamenti e una grande capacità di adattamento. Sono sempre in attività, a fare cose, visitare luoghi, riparare, avviare nuovi progetti. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri!

0: Il cantante, compositore, produttore discografico Enzo Malepasso avrebbe compiuto oggi 72 anni, scomparso nel 2009, nato a Napoli il 31 maggio del 1954, coautore di Non voglio mica la luna, cantata da Fiordaliso, e autore e cantante di Ti voglio bene, canzone che si classificò al secondo posto dell'edizione 1980 del Festival di Sanremo.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, rib steak 18,55 Colorado Angus $25,06 la libra, pasta Soldano 3 pacchi per $10.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
3: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di maggio. Lexus NX 350 2026, locazione del 3,90% per 48 mesi, pagamento bimensile a partire da $327 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
0: Invece l'autore e compositore originario di Chilliwack in British Columbia, James Douglas Valance, oggi compie 74 anni, coautore di grandi successi come Cuts Like a Knife, Run to You, Summer of 69 di Bryan Adams e questa Heaven.

Avrebbe compiuto 83 anni invece uno degli autori di un successo stratosferico registrato da Brenda Lee per primo, poi pubblicato da Gwen McCrae per primo, portata al successo la canzone da Elvis Presley e di nuovo al successo qualche anno dopo da Willie Nelson, Always on My Mind. Ebbene sì, l'americano Wayne Carson avrebbe compiuto gli anni oggi, ma lui è anche l'autore di un altro grande successo, portato al successo da The Box Tops, The Letter, cantata in italiano da i Corvi, ma anche da questo gruppo italo-americano, The Four Cents, La Lettera.

La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Allora, questa simpatica canzone che abbiamo appena ascoltato era cantata da Remo Germani e le amiche. Remo Germani, che oggi avrebbe festeggiato 88 anni, nasceva a Milano il 31 maggio del 1938, soprattutto attivo negli anni 60. E prima The Four Kents, voglio aggiungere che questo gruppo era formato da militari americani della NATO stazionati in Italia, hanno formato un gruppo, cantato alcune canzoni come questa davvero bella, La lettera del 1968. È così che si chiude, musicalmente parlando, la trasmissione, ma la partita tra Norvegia e Canada si è conclusa in parità. Adesso si va in overtime, perché c'è stata proprio negli ultimi minuti, secondi della partita, una doppietta del canadese Robert Thomas. Invece, per quanto riguarda il Giro d'Italia, mancano ancora 55 chilometri alla conclusione. Ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che è ancora nuvoloso fuori dai nostri studi, però dovremmo raggiungere una massima di 18 gradi sotto un cielo che a volte sarà nuvoloso, a volte ci saranno delle schiarite, ci saranno anche delle possibilità di piogge sparse o addirittura in tardi pomeriggio di temporali sparsi, probabilità al 40%, e venti leggermente più sostenuti se ci sono questi temporali, raffiche che potrebbero toccare i 50 km orari, altrimenti venti dall'ovest a circa 20 km orari. La media di questi tempi è di intorno ai 21 gradi, dunque leggermente al di sotto della media stagionale oggi come oggi. Per quanto riguarda invece la luna, ebbene, siamo a qualche ora dopo la luna piena, dunque in fase già iniziata di gibbosa calante, anche se sembra piena se guardiamo il cielo. Per quanto riguarda il sole, questa mattina è sorto, tramonterà questa sera, ma non ho i dettagli, dunque lasciamo perdere, come anche per quanto riguarda il giorno del calendario repubblicano francese, perché ecco, così preso da tutte quelle altre informazioni che vi volevo dare, mi sono completamente dimenticato di andare a cercarvi queste. Magari recuperiamo la settimana prossima. Intanto ne approfitto più tranquillamente per ringraziarvi di nuovo per il vostro cortese ascolto, ringraziare un po' la fatalità che ha fatto sì che quest'oggi la trasmissione è andata fino in fondo, non ci sono state interruzioni, dunque grazie anche a questo. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un'altra edizione di Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, abbiate sempre tanta gentilezza in tutto quello che siete e che fate, e con questo l'auguro di una buona domenica e una stupenda settimana a tutti. Un abbraccio.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto a tutti da Mario Liberi
3: e Roberto Lantucci.
2: Benvenuti all'appuntamento con Arcobaleno Musicale.
3: Sulle onde di CFMB 1280. Ben ritrovato Mario, ciao.
2: Ciao.
3: Vi ricordo che questa scaletta musicale è stata prodotta dal nostro Mario Liberi che passa delle ore ogni settimana a trovare questi piccoli gioielli musicali che ci farà ascoltare oggi in questa puntata di Arcobaleno. Allora cominciamo subito?
2: Andiamo.
3: Allora cominciamo con la canzone cantata da Andrea Bocelli.
2: Ama, credi e vai.
3: Massimo Ranieri e Antonella Ruggero.
2: Santa Lucia lontana.
3: Ornella Vanoni.
2: Amore, baciami.
3: E Luciano Pavarotti e Enrique Iglesias.
2: Cielito lindo. A tutti buon ascolto.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. Continuiamo subito in musica, adesso con l'orchestra di Xavier Cugat,
0: con El Manicero,
1: Giuseppe Di Stefano,
0: Addio mia bella Napoli,
1: Gilda Giuliani,
0: Amado mio,
1: e i Girasoli.
0: Voga e va.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Allora continuiamo adesso con Alan Sorrenti che ci canta
0: Tu sei l'unica donna per me,
1: l'orchestra di John Evans
0: con un medley, Un fiume amaro, Guantanamera e La golondrina.
1: E finiamo con Pink Martini,
0: Una notte a Napoli.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, il cielo mi portò.

0: Ed ora ascoltiamo
1: Tequila e Montepulciano Band
0: con Vitina Crozza, Ciuri Ciuri,
1: Renzo Arbore e l'orchestra New Pathetic,
0: la società dei Magna Azioni
1: e i Cugini di Campagna,
0: Anima Mia.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo arrivati ai saluti, non ci resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Arcobaleno Musicale insieme a Mario Lipari e
1: Roberto Grantucci.
0: Cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: L'orchestra di James Last con il Pastore Solitario. Anche per oggi è tutto, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di giornata. Da Mario Lipari e
0: Roberto Grantucci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.